Yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali, yali,